0: RWR. Klassik zwischen den Meeren.
1: Eccomi, a voi, accorda Don Pasquale la mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
2: Ma carozio, e fia verde.
1: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prender Norina.